1003 fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231,

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse e van donne, doni

Questa è per me disgrazia. Son tre ore che aspetto e la mia serva a portarmi il cioccolatte non fa grazia. Ed io d'uscirò fretta. Oh, flemma benedetta. Or sì che vedo che per essersi buona

tu altro che fai? A che qui te ne stai come un balocco? Come? Che dici? È sciocco! Rompiti presto il collo, sollecita, vedi che fu! Gran fatto! Io m'ho cresciuta questa serva piccina, l'ho fatta di carezze, l'ho tenuta come mia figlia fosse. Ora l'ha preso perciò tanta

0: signoria illustrissima, sentiam che fu.
1: Potesti impertinente.
0: Cheto tu.
1: Venne a me.
0: Cheto t'ho detto.
1: E con modi impropri.
0: Cheto, cheto, che sì tu maledetto.
1: Ma me la pagherai.
0: Io costui ti inviai.
1: E da che fare?
0: A che far? Non t'ho chiesto il cioccolatte.
1: Ben, e per questo?
0: Ma ad uscir l'anima, aspettando che mi si porti.
1: E quando vuoi prenderlo, dovete?
0: Adesso, quando?
1: E vi parlo.

0: buon provi faccia e sanità.
1: Di che ride quell'asino?
0: Di me, che ho più flemma d'una bestia.

basti, basti, basti, basti. Fine si può, fine si può, fine si può. Or questo basti, fine si può. Sempre in contrasti, con te si sta, e qua e là, e su e giù.

basti, basti, basti, basti, basti. Fine si può, fine si può, fine si può. Or questo basti, fine si può. Fine si può, fine si può, fine si può. Or questo basti, fine si può. Ma che ti pare, qui a crepare, qui a crepare? Signor mio no, signor mio no, signor mio no. Però dovrai per sempre piangere, però dovrai per sempre piangere, per sempre piangere la tua disgrazia, per sempre piangere la tua disgrazia. E allora dirai che ben ti sta, e allora dirai che ben ti sta. Che dici tu? Non è così.

desista, sempre in contrasti con desista, e qua e là, e su e giù, e là e qua, e giù e su, e sì e no, e no, e sì e no, e sì e sì e no, e sì e no, or questo basti, basti, basti, basti, basti, or questo basti, basti,

Signor mio no, signor mio no, signor mio no. Però dovrai per sempre piangere, però dovrai per sempre piangere, per sempre piangere la tua disgrazia, per sempre piangere la tua disgrazia. E allora dirai che ben ti sta, che ben ti sta. Che dici tu, che non è così, no, no, che dici tu, che...

0: va bene.
1: Burlate sì,
0: ma questo non conviene.
1: E pur qualche rimorso aver dovreste di farmi dirvi ciò che dite e fate.
0: Così è, da dottoressa voi parlate.
1: Voi mi state su scherzi ed io m'arrabbio.
0: Arrabbiate e capperi, ne ha ragione. E tu non sai che ti dir. Far entro a prendermi il cappello, la spara ed il bastone che voglio uscir.
1: Mirate, non ne fate la buona, e poi serpina ed è poco giudizio.
0: Ma lei, che diamine vuol mai da fatti miei?
1: Non ho cusciato adesso, mi è mezzodì. Dove volete andare? Andatevi a spogliare.
0: E fai in maranno, che mi faresti?
1: Oi, boh, non occorre altro, io vo così. Non uscirete, io l'uscio a chiave chiuderò.
0: Ma parmi questa massima impertinenza!

0: fermati, guardami, meravigliati, fammi ne scherni, chiamami asinone, dammi anche un mascellone, ch'io cheto mi starò, anzi la mano ancor ti baccerò.
1: Oh no, che fate?
0: Scostati, malvagia, e vattene in solentaccia, in ogni conto io vuo finirla. Vespone, in questo punto, in questo istante, trovami una moglie, e sia anche un'arpia. A suo rispetto io mi voglio accasare, così non dovrò stare a questa manigolda più soggetto.
1: Oh, qui vi cade l'asino, accasatevi, che fate ben, la provo.
0: La provate? Manco male, la provo. Dunque, io m'accaserò.
1: E prenderete me?
0: Te?
1: Certo.
0: A fe?
1: A fe.
0: Io non so chi mi tiene, dammi il bastone.

volate, troppo in alto, voi volate, voi volate, voi volate. Gli occhi e Dio vi dicono, e non sogno questo sì, pingannate, pingannate, pingannate, pingannate, e non sogno questo sì.